0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Ale i Jorgaki sta Skapas ta teden na 15. mestu lestvice Laura Felice.